0: 自从这件事之后 ，Cat 就失踪了。我找不到他，也不知道他上哪儿去了。
1: Cat， 虽然这次计划失败了，但是对我来说一点都不重要。可能正因为这样，我才知道我一生最爱的是谁。送你一份礼物，子阳。
2: 你想清楚了没有？到底嫁不嫁人呐？前途暗淡。那个 Cat， 我 email 给他一年了，到现在还不回我，他有没有回你啊？
3: 没有啊。
2: 有没有回你？
3: 没有。
4: 没有。
2: 有没有？
3: 没有啊。
2: 都没有。嫁人。
5: Perhaps you would like some music.
6: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
7: Hello! Hello! Hello!
8: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
9: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
10: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
11: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
12: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
13: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
14: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
15: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
16: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
14: Hello! Hello!
16: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
14: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
16: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
2: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
17: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
16: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
17: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
2: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
17: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
2: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
17: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
2: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
17: 你要嫁人吗？说说。
14: 哎，你说两句。
2: 我不嫁了，你慢慢等吧你。